Sono Ersile Prosperi della band OU da Roma e state ascoltando Wo Pop con Darek Mazzone su KEXP Seattle.

0: KEXP Seattle, KEXC Alameda, Oakland, San Francisco.
1: Ciao a tutti, sono Lorenzo Giovanotti, un saluto dall'Italia. State ascoltando Woo Pop con Derek Mazzone in KEXP Seattle, Seattle d'Italia.